faccia a me sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su rifatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata.